0: Pecorità, pecorità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donna ragazzi, vedi maggiore, quale parrucca,
1: presta barba,
0: e quale sanguigna, a pensare di niente, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, quale parrucca,
1: presta la barba,
0: pensa di niente,

il tempo. 30 anni e più son già del vento. Un pianoforte e un po' d'amore. E una gran donna dentro il cuore. Lo so che hai ragione tu.